non hai più la veste a fiori blu che mi piaceva allora, legandoti al mio cuor, non l'hai più, non